0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua
0: Radio Padova Italia.

0: The Giornalisti, il gruppo di Tommaso Paradiso con Completamente, era il 2016, 10 anni fa, canzone che ha fatto capolino in questa nostra mattinata di oggi, venerdì 18 di settembre, all'indomani di una partita veramente importante che chiudeva il girone agli europei di volley. Si sono ben comportati gli azzurri, anche se si sono un po' complicati la vita perché stavano vincendo, portando a casa la partita, invece poi è finita sul 2-2, quindi al tie break finale. Italia-Slovenia 3-2, azzurri però a punteggio pieno agli ottavi, ora c'è la Danimarca. 5 partite, 5 vittorie e la squadra di Fefe De Giorgi vola quindi agli ottavi da prima del girone. Questo in qualche modo l'aiuta a superare la fase più complessa poi del girone stesso, per arrivare alla semifinale, ai quarti e poi alla semifinale. Staremo a vedere intanto in bocca al lupo ai nostri azzurri, che hanno dimostrato in campo di avere comunque carattere e forza da vendere.
1: Ritmo italiano.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bab el Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
2: Cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
1: Europa League, esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Cielo coperto al nord-est in questa mattinata di venerdì. La situazione dovrebbe essere in via di miglioramento già a partire dalla giornata di domani e per tutto il fine settimana. A Radio Padova ora è il momento di Cesare Cremonini, Latin Lover. Radio Padova.

0: vuoi.
1: È in uscita proprio in questi giorni il nuovo album di Cesare Cremonini, che porterà naturalmente nei concerti live. Questa però era Latin Lover, una delle sue canzoni più note in questa nostra mattinata di venerdì, nella quale parliamo di scuola. I ragazzi oramai a quest'ora, 8 e 6 minuti, sono arrivati a destinazione, li avete accompagnati magari nel traffico cittadino di quest'ora. Ci sono delle novità per quanto riguarda la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del Merito, evitare di assegnare compiti per casa la sera per il giorno dopo e di concentrare le interrogazioni. Insomma, il ministro Valditara dice non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera e ha annunciato questa nuova circolare sulle modalità di assegnazione dei compiti, che sarà più stringente rispetto a quella già inviata lo scorso anno. Manderemo un'altra circolare ancora più stringente, perché le circolari vanno rispettate, fa sapere il ministro. In essa ribadirò che non si possono assegnare i compiti di sera, per la mattina dopo devono essere scritti sul diario, quello cartaceo. Il ministro è tornato anche sul tema delle interrogazioni all'inaugurazione di un nuovo istituto tecnico a Savona. Ha invitato le scuole a non concentrare più prove nello stesso giorno, proprio per consentire agli studenti di affrontare con maggiore serenità e anche con maggiore serietà i compiti in classe. E poi una scuola che rivaluti carta, libro e penna, e aggiungerei calamaio a questo punto, perché dobbiamo rivalutare l'intelligenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Per l'intelligenza artificiale, tra l'altro, ben inteso, il Ministero ha previsto un impegno di circa 200 milioni di euro anche per la formazione dei docenti e l'estensione degli assistenti virtuali per personalizzare la didattica. Chissà che cosa ne viene fuori. E poi c'è l'argomento cellulari, stop ai cellulari per recuperare la socialità in classe. Questi ragazzi altrimenti rimangono sempre incollati allo smartphone, e la parola lasciata al ministro della pubblica istruzione è: per fortuna che abbiamo vietato i cellulari, perché abbiamo recuperato la socialità nell'intervallo. Siamo tornati e sono tornati i ragazzi a guardarsi negli occhi e a parlare insieme.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2026. Ariete, approfittate della luna positiva se dovete sistemare qualche pendenza, ma cercate di dedicarvi anche ad un po' di riposo dal momento che Marte in posizione ostile vi causa una certa stanchezza. Voto 7. Toro, Venere sempre in opposizione non vi rende popolari nei rapporti affettivi o di amicizia, perciò evitate situazioni a rischio. Bene il lavoro, dove sembrate particolarmente decisi ad imporre le vostre idee. E 7, il vostro voto. Gemelli, la vostra capacità di giudizio, specie negli affari, non è in discussione grazie a Mercurio positivo, mentre qualche dubbio potrebbe riguardare anche oggi i sentimenti. Voto 8. Meno. Cancro, grazie alla benevolenza di Venere avrete l'opportunità di agire pensando al bene comune, anche se vi costerà un po' di fatica, soprattutto mentale. Voto 7. Leone, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di sistemare gli affari come piace a voi, ma dovreste approfittarne anche per rivedere certi atteggiamenti poco graditi a coloro che vi amano. Voto 8 meno. Vergine, siete ben voluti da Marte e Venere, pertanto non avete dubbi su come agire per rendere proficuo il vostro intervento sia in ambito professionale sia in famiglia, nonostante le piccole interferenze della luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, l'aspetto armonioso che Mercurio nel segno formerà anche oggi con la luna vi sarà d'aiuto nell'individuare facilmente gli obiettivi da raggiungere. Tutto bene, ma dedicate la serata al relax. E voto 7 più. Scorpione, il vostro sarà un buon venerdì lavorativo, ma anche in famiglia non mancheranno motivi per sentirvi sereni e appagati, quindi voto 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno e la benevolenza di alcune stelle vi renderanno protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Vi meritate un bel 8. Capricorno, le vostre ambizioni professionali per ora devono essere lasciate in stand-by, ma avete via libera per i progetti che riguardano la vita familiare, visto che Venere è dalla vostra parte. E voto 7. Acquario, il successo negli affari continua ad essere assicurato da un ottimo Mercurio e forse vi basterà per non soccombere alla difficoltà amorose causate da Venere dissonante. E voto 8 meno. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, nonostante qualche piccolo fraintendimento possibile per la luna in posizione ostile. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: suoi ricordi a Marcord di un'estate di fine anni 90. La voce di Napoleone ci ha accompagnato per gran parte dell'estate con Cucù Marie. Noi vi accompagniamo invece nei vostri viaggi, lo faremo tra poco anche con le ultime novità per chi è al volante.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nuovo aggiornamento a causa di un incidente. La tangenziale sud di Verona è chiusa nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord. Lungo i restanti percorsi di competenza al momento non si verificano particolari disagi. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderanno le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza Porto Gruaro si mette sulla A27 sia verso Belluno che Venezia. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ritmi latinoamericani per LDI H7 con Santa, Radio Padova, ritmo italiano alle 8.31 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré, un saluto a tutti gli appassionati delle due ruote. C'è una bella novità di cui vi rendiamo partecipi. Domani sarà inaugurato, domani mattina, dopo un anno di lavori condotti da Bibione Spiaggia, il nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione. Il tempo dovrebbe migliorare, quindi anche l'inaugurazione, i primi a percorrerlo saranno accompagnati da una giornata di sole, questo è quello che ci auguriamo naturalmente. Il percorso, come vi dicevo, è di 10,5 km tra boschi e laguna, a 2 anni dall'apertura ufficiale al pubblico. L'oasi naturalistica Val Grande di Bibione continua a svelare nuovi angoli del suo patrimonio verde. Ore 9.30 è previsto il taglio del nastro lungo il sentiero del Bosco Nuovo, nuovo itinerario dedicato alle due ruote e quindi agli appassionati, che permetterà per la prima volta di esplorare l'intero perimetro occidentale e settentrionale della valle. Insomma, un modo diverso, alternativo di godere della spiaggia e delle località che gravitano intorno a Bibione. Tra l'altro Bibione è la località di mare nella mattinata dell'altro ieri, alle prese con, anzi di ieri, con il brutto tempo. Si tratta di un tracciato di andata e ritorno percorribile in circa 2 ore, che amplia la possibilità di visita dei 360 ettari dell'oasi e permette di raggiungere alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Quindi l'invito è a sfruttarlo, questo lavoro importante condotto da Bibione Spiaggia, che ci consegna questo nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione.
1: Ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Radio Padova Meteo.
9: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole e la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia. Poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite. Schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca.

0: missili.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio. Europa League, comincia nel migliore dei modi l'avventura della Juventus, 5-0 contro gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Oltre a Nico Gonzalez e Colomoni, in gol anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere Spalletti così sulla gara dei suoi.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità.
1: Serie A si apre stasera la quinta giornata con Monza Sassuolo. Calcio d'inizio ore 20:45, un quarto d'ora prima comincia anche il turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Il 3-2 contro i balcanici vale l'accesso agli ottavi di finale contro la Danimarca, in programma domenica sera a Torino. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno a novembre le finals di tennis. Dopo Sinner e Zverev è Alcaraz il terzo qualificato, nonostante la quarta posizione nella race dietro Shelton. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Guarda le balene volare lassù, Gianna Nannini, Meraviglioso errore su Radio Padova. È alle 11:04, buona mattinata. C'è più musica qui da noi. Ce ne sono tre adesso da ascoltare in fila. La prima di Tommaso Paradiso, Tutte le notti.
2: Tre canzoni in fila.

qualche settimana fa, durante un'intervista, ha rimarcato il suo orgoglio di essere per metà siciliana e per metà veneta da parte di mamma. Carmen Consoli, pioggia d'aprile su Radio Padova, 11:15. Buona mattinata. Pronti adesso a scoprire musica nuova, Marrakesh e Gue. Mi si intitola Casini.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole, la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia, poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite. Schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: All'alba al tramonto su Radio Padova, lui dice solo se ti fidi di me, e noi di Radio Padova ci mettiamo la faccia, perché insieme alla Lilt vi invitiamo anche oggi, come ogni anno, alla Pigiama Run che si corre in Prato della Valle. Partecipando sosterrete i piccoli pazienti oncologici che troveranno spazi di cura più accoglienti nell'ospedale pediatrico di Padova attraverso la Fondazione Salus Pueri, e donerete un sostegno concreto alle loro famiglie per poter affrontare con più serenità il percorso di cura. Ma di questo ne parliamo con Alessandra Lazzarin della Lilt. Ciao Ale, benvenuta a Radio Padova.
1: Ciao a tutti, ciao Luca.
0: Buongiorno. Allora, mancano poche ore alla Pigiama Run. Noi oggi pomeriggio con Radio Padova ci saremo, perché sarà un evento importantissimo. Ci vuoi raccontare i dettagli, come siamo messi ad adesioni?
1: Allora, siamo contentissimi davvero, perché avete risposto in oltre 2000 e siamo quasi a 2100 partecipanti. Davvero un successo quasi inaspettato, perché fino a pochi giorni fa vi chiedevamo di iscrivervi, ecco, certo. E continuiamo a farlo, perché ogni iscrizione, appunto, come raccontava Luca, sarà una donazione e un aiuto per i bambini. Uno di questi bambini sarà con noi anche questa sera, che è una sorpresa che ci hanno comunicato ieri sera, quindi siamo felicissimi, avremo Aurora con noi sul palco.
0: Che bello.
1: E quindi sarà molto emozionante.
0: Allora, tu dicevi quasi 2100, ti annuncio che in tempo reale stiamo guardando il count sul sito pigiamarun.it/Padova, siamo arrivati a 2127, quindi proprio nel giro di pochi istanti, insomma, altre 30 persone che si sono aggiunte, quindi insomma ci sarà una marea umana in Prato della Valle oggi. Ci sarà la corsa che partirà alle 19, ma prima alle 17 l'apertura del villaggio, giusto?
1: Esatto, il villaggio sarà aperto dalle 17 in Prato della Valle, il nodo di Santa Giustina. Sarà possibile iscriversi anche in loco. Uh-huh. E non abbiamo più sacche gara, ma avremo a disposizione il ristoro per tutti, quindi ci saranno due ristori intermedi più un ristoro al Prato della Valle finale. Con noi ci sarà anche Opsa in Prato, quindi abbiamo dei vicini di casa importanti quest'anno. Sì. E ci sarà la possibilità di andare anche a mangiare un buonissimo piatto di pigoli dopo aver fatto ristoro e aver ballato
0: niente
1: con Radio Padova.
0: Ale, vogliamo per ricordare il perché si chiama Pigiama Run?
1: Si chiama Pigiama Run perché corriamo e vogliamo che tutti siano in pigiama per sostegno ai bambini che tutti i giorni sono in cura e, avendo una malattia, devono rimanere in ospedale molto tempo o a casa molto tempo, quindi stanno spesso in pigiama. Quindi, per solidarietà con loro, anche noi ci mettiamo il pigiama, facciamo una camminata, una corsa per Padova di 6 o 9 chilometri, e sarà bello, appunto, essere vicini a loro con un semplice gesto.
0: Possiamo dire anche che chi non ce la fa, magari da un punto di vista fisico, a correre, può anche camminare, cioè l'importante è esserci, l'importante è fare la donazione, oppure se non ci potete essere, fate la donazione lo stesso, che noi vi vediamo, che noi sentiamo il vostro cuore con la vostra presenza.
1: Esatto, sentiamo un affetto veramente grandissimo da parte di tantissimi padovani e forse anche oltre Padova,
0: certo,
1: perché mi sembra di aver capito che ci saranno iscritti un po' anche oltre la nostra provincia.
0: Molto bene.
1: Ci saranno anche i robottini pediatrici di telepresenza, quindi consentiranno ai bambini che sono ricoverati di vedere quello che accade qui in Prato della Valle e anche un po' lungo il percorso, perché verranno anche trasportati da chi corre per una parte, appunto, del percorso. Quindi attraverso dei visori potranno addirittura vedere a 360 gradi, quindi questi robottini sono davvero empatici, bellissimi, e in questo caso sono dei robot che aiutano.
0: Certo.
1: La tecnologia non sostituisce l'uomo, ma in questo caso gli aiuta davvero a partecipare.
0: E un altro aggiornamento: in questo momento, prima avevamo detto 2127, un minuto dopo 2130, e quindi insomma stiamo veramente salendo. Ricordo che oggi pomeriggio dalle 17 ci sarà anche Franco Ghirardello, proprio lì, perché ci racconterà in diretta quello che succederà in Prato della Valle. Poi arriverò anch'io, metteremo la musica, ci divertiremo, quindi sarà un bel modo per cominciare questo weekend con la Pigiama Run, e tutte le informazioni le trovate sul sito pigiamarun.it/Padova, oppure sul sito della Lilt, o ancora sui social di Radio Padova. Quindi avete un sacco di canali per mettervi in contatto con noi, per iscrivervi, per fare la vostra donazione, per esserci fisicamente, correndo, camminando, oppure semplicemente facendo la donazione ed esserci con il cuore. Grazie Alessandra, noi ci vediamo oggi pomeriggio.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Era Alessandra Lazzarin della Lilt, e quindi insomma anche oggi seguiremo questo appuntamento che è molto importante per la nostra città e per i bambini che hanno bisogno di essere aiutati con la Lilt. Pigiama Run e Radio Padova. Adesso Malika Ayan, e questa è Detto Tra Noi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scoprirà.
0: Canzoni che amerà.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di te.
1: E Noemi con Farfalle su Radio Padova. Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno amiche e amici. Perché sorridevi con Cioffi?
1: No, non tanto con Cioffi, perché stavamo facendo prima un discorso anche qui con Stefano Pettenuzzi, il nostro collaboratore, e alla fine il risultato di tutto questo che mi è rimasto nella testa è: pagare e morire c'è sempre tempo.
2: No, infatti, ma poi Pette, per gli amici, Stefano Pettenuzzo, certo, dice: ma sì, cosa vuoi che sia, intanto investi,
1: vai, poi fai debiti, ma poi dopo poi
2: forse
1: dopo
2: pagherai, non si sa, insomma, anche quello è.
1: Che è anche un modo per affrontare la vita, secondo me. Cioè, tutto sommato, non, ma non bisogna essere disonesti, per carità, però essere un po' più leggeri. Dici, vabbè, io ci provo a fare le cose.
2: La leggerezza mi sta bene. L'importante è che poi non ricada tutto su di me con persone che non mi rendono soldi, che mi appartengono, sarebbe un po' brutto.
1: Esatto.
2: Ecco, invece, una cosa bella è che scopriamo che ogni tanto ci sono dei neologismi che prendono piede. Una parola, diciamo, che in questo momento sta facendo un po' rizzare le antenne è sapiosessualità, scritto tutto attaccato. Sapiosessualità, che vuol dire?
1: Però non offendermi
2: sapiens
1: così.
2: Ah, solo perché ti guardo?
1: Non offendermi con queste parole.
2: Mio Dio. È una parola interessantissima, sì, perché immagino è la fusione tra sapiens e sessualità. Sì. Pare che tra i giovani, diciamo al di sotto dei 40 anni, ci sia proprio, si stia allargando a macchia d'olio la sapiosessualità, ovvero.
1: Quindi tu dici che io sono giovane ancora per un altro anno.
2: La ricerca non meriti risposta, perché tu vuoi sempre che ti dica che sei bello, che sei giovane, che sei allenato, eccetera. Tu a me non fai mai
1: complimenti. A fare cosa? Allenato a fare cosa?
2: Che ne so io adesso? Tu lo sai. Allora, sapiens e sessualità.
1: Okay.
2: Pare che ragazze e ragazzi, o uomini e donne giovani, siano attratti sempre di più dal cervello della persona che gli sta di fronte. Sì. E praticamente una conversazione brillante, una persona capace di sorprendere, il piacere di parlare per ore, per alcune persone, insomma, è più allettante che non quella che è la carnalità di noi. Un po' preistorici, no?
1: Okay.
2: Ecco, vabbè, noi apparteniamo a un'altra cosa, vabbè,
1: sì,
2: non importa. Poi invece scopriamo che a Singapore, proprio Singapore,
1: centro.
2: Per salvare i cittadini, i propri cittadini, dal brain rot, ovvero il marciume cerebrale, Singapore ha deciso di pagare i cittadini per leggere almeno 15 minuti al giorno. Dopo vi spiego, è una cosa molto interessante che serve a spingere per forza le persone a leggere, e perché con i telefonini sappiamo che è una continua pioggia di informazioni, ma non rimane nulla. Non leggi romanzi,
1: vero,
2: non sai gli autori chi sono, cosa hanno scritto, i libri questi sconosciuti. E quindi 15 minuti al giorno con online, però ti devi iscrivere se vuoi essere pagato e devi dimostrare che tu hai letto e comprato il libro. Capito?
1: Se pagano, secondo me qualcosa succede.
2: Bravissimo, secondo me può funzionare.
1: Può essere.
2: Vabbè.
1: Bene, grazie Cristina.
2: Prego.
1: A tra poco.
2: Alla
1: Ciao Cri. Mentre adesso su Radio Padova c'è J-Ax, questa vita, morte e miracoli. Morire.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Radio Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Tragedia questa mattina a Passerella di San Donà di Piave. Una donna di 42 anni, mentre portava la figlia a scuola, è stata investita mortalmente da un camion della Nettezza Urbana in via Paolo VI. Indagine della Guardia di Finanza di Padova sui bonus edilizi. Denunciate 6 persone, 2 imprenditori e 4 professionisti. Documenti falsi su lavori in 3 condomini tra Padova e Abano Terme per crediti fiscali da 550.000 euro. Bocciata dalla sovrintendenza la riqualificazione della sede della Camera di Commercio e del quadrante di Piazza Borsa a Treviso. Il progetto va rifatto. Il palazzo chiuderà a tempo indeterminato da fine settembre. Furto in un appartamento di 5 studenti a Padova. Il GPS di un tablet rubato ha permesso alle volanti di rintracciare il ladro, un 37enne tunisino, in un casolare abbandonato di via Trieste. Nuova area dialisi all'azienda ospedale Università Padova, tra le più grandi d'Italia. Realizzati 54 letti tecnici con un investimento di 530.000 euro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 58 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Voglio Marco Mengoni, come diceva sempre mia nonna Maria, l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Diciamo che è più utile dire vorrei, almeno questo ti insegnano quando sei piccolo. Invece adesso vi vorrei parlare di una parola che dal punto di vista, diciamo così, del linguaggio è entrata a far parte tra le icone, perché ormai si usa moltissimo questo termine, online. Si tratta della sapiosessualità, cioè quando è la mente ad accendere il desiderio. Ti innamori dell'intelligenza, una conversazione brillante, una persona capace di sorprendere, il piacere di parlare per ore. Per alcune persone l'intelligenza può diventare una delle componenti più forti dell'attrazione. E poi insomma stiamo a vedere questa sapiosessualità che cosa fa e chi colpisce, perché chi viene colpito prima da un sorriso, altri sono affascinati da uno sguardo, qualcuno si innamora di una voce, del modo di muoversi, del senso dell'umorismo, e poi c'è chi sperimenta il vero colpo di fulmine durante il dialogo. Non quando l'altra persona entra nella stanza, ma quando comincia a parlare. È una battuta arguta, magari un ragionamento così che ci colpisce. La conversazione scorre senza sforzo e senza che ce ne accorgiamo, diventa tutto un po' più magnetico. E da qui il termine sapio sessuale, cioè sapiens e sessualità. Il vocabolo nasce dall'unione di queste due parole. Nel parlare comune descrive chi attribuisce all'intelligenza un peso particolarmente alto nell'attrazione, e non è il semplice apprezzamento, come dicevo prima, insomma, perché sì, perché è un bell'uomo, una bella donna, ma a quanto pare l'intelletto può diventare uno dei principali inneschi dell'interesse romantico o erotico. In breve, l'attrazione non passa soltanto dagli occhi, ma può transitare anche attraverso le parole. Per cui segniamocela questa parola, questo neologismo, sapiosessualità. Avete incontrato una donna, un uomo, che poi oltretutto è una cosa che a quanto pare, dicono gli esperti, colpisce non le persone, cioè, di una certa età, ma diciamo la via di mezzo, ecco, quarantenni, che a quanto pare vengono affascinati da altre cose che non siano l'aspetto o il sesso fine a se stesso. E la sapiosessualità è anche un'altra cosa che ci permette di capire che l'amore ha mille sfaccettature, e soprattutto da un punto di vista dei termini, almeno online, ha delle mode. Questa è la moda della sapiosessualità, invece questa è Laura Pausini, invece no. Forse basta.

Irama Cabana, canzone nuova, canzone che ci ha accompagnato ovviamente in questa estate 2026 a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora buongiorno, ben arrivate, ben arrivati. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata della programmazione Radio Padova. Qualsiasi cosa stiate facendo, speriamo di farvi compagnia nel migliore dei modi, almeno ci proviamo. Ricordo il 328 319 8000, ma adesso arriva lui, Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Qualcosa per te, la nuovissima canzone di Ligabue che ci ha accompagnati qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 13 e 17 minuti. Qualsiasi cosa stiate facendo, siete in buona compagnia, ce la mettiamo tutta ovviamente con la nostra musica, con i nostri racconti, con tutta una serie di iniziative, compresa la Pigiama Run, di cui tra poco vi racconterò nuovamente.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

Era il 1977 quando Lucio Dalla ci regalò questa perla pazzesca che sconvolse e stracciò quelli che erano i canoni ovviamente musicali di quegli anni, Disperato ed Erotico Stomp. Adesso invece facciamo un viaggetto e andiamo a scoprire che a Singapore praticamente il governo locale ha deciso per salvare i suoi cittadini dal brain rot, cioè il marciume cerebrale, di pagarli per leggere almeno 15 minuti al giorno, ed è un'iniziativa che parte adesso e durerà 5 anni. È un esperimento che vogliono fare per vedere se riescono a stimolare la lettura ovviamente nei loro cittadini. E allora la sessione di lettura di almeno 15 minuti vale 20 monete virtuali, per fare un dollaro di Singapore per capirci ne servono 1000, e siccome se ne può registrare solo una al giorno, servono 50 giorni per guadagnare 80 centesimi di dollaro americano. Le sessioni si registrano tramite il sito governativo. L'iniziativa è parte di una campagna, come ho detto, di 5 anni e che punta su quella che viene chiamata la gamification, cioè la gratificazione attraverso un premio e la partecipazione collettiva per recuperare un'abitudine che sta perdendosi, anche se i contenuti brevi, dicono coloro che hanno messo in strada questo progetto, ci aiutano a restare informati. La lettura di testi lunga rafforza l'attenzione, il pensiero critico e l'immaginazione. È importantissimo effettivamente spingere le persone a leggere di più, a leggere libri, fossero libri cartacei o su supporti più moderni, che ne so, un tablet o cose di questo genere, perché informarsi attraverso gli scroll con i reel, queste robe, non è assolutamente la stessa cosa, e il nostro cervello perde l'abitudine di utilizzare i neuroni per fissare delle immagini, per fissare il nome di un autore, che cosa ha scritto questo autore, e entrare nelle storie, perché leggere un libro praticamente è proprio questo. Insomma, al di là di quella che è la gratificazione economica che Singapore vuole mettere su strada per questo esperimento quinquennale, io direi che anche noi nel nostro piccolo qui, parlando da Radio Padova, potremmo fare veramente qualcosina di più e leggere un pochino di più. Ecco, tutto qua. Biagio Antonacci invece arriva in pausa pranzo qui al Ciao Cri con questa canzone, Non vivo più senza

quando Piero Pelù e Angun cantavano Amore Immaginato, canzone che ancora oggi piace tantissimo. Noi di Radio Padova Ritmo Italiano la passiamo spesso volentieri, proprio perché è di, come dire, una caratura altissima. Praticamente Angun amatissima nel mondo, non solo come cantante ma anche come attrice. Io vi segnalo, per esempio, per me è stata una sorpresa il fatto che lei è appunto un'attrice molto brava, veramente molto dotata. Grande sorpresa, sottolineo, è che ho incrociato per la nuova stagione di Reacher, la quarta per la precisione, dove lei, Angun, fa ricopre un ruolo abbastanza violento, abbastanza forte, ma un'attrice pazzesca davvero. È stata una grande sorpresa. Reacher, che insomma ha come serie televisiva vinto non so quanti premi, e anche questa quarta stagione sicuramente non sarà da meno, e Angun vi riserverà delle bellissime sorprese. Su Prime Video potete vedervela. Adesso invece arriva Loredana Bertè con la sua Pazza.

0: prima ti dicono pazza e poi ti fanno santa. Perfettamente ragione Loredana Bertè, che dice: sono stanca praticamente di non amarmi come merito, e noi donne dovremmo cominciare ad avere un pochino di più autostima, di volerci un po' più bene. Detto questo, però, chiunque siate in questo momento all'ascolto di Radio Padova, il Ciao Cri insieme a me Cristina Dori, sappiate che è il momento, ovvero arrivano le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

nel 2008 quando Giusy Ferreri arrivò con Non ti scordare mai di me con questa voce, che ci fece innamorare tutti perché era un nuovo modo di cantare, almeno per quanto riguarda le cantanti donne. E con questa bellissima concludiamo la terna. Adesso invece io vi ricordo che il Ciao Crivi dà appuntamento a lunedì prossimo. Adesso c'è la nuova di Tommaso Paradiso, una bella compagnia di questa estate 2026, ovvero Agitare Coca-Cola. Ah, restate con noi perché a breve avremo Made in Italy.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: è l'una e 14 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.